nel caffè vecinita quando la Trini cantava. Y a los hombres embrujaba con su corte señorial.